ya echa kakata. Ukande sunga, omobero bebere, washe lusha he bashe, repumbo, eri avere tsanda, eri avere vya, nerivya ere kahonda. Wamebele kahonda lua yenga, ukandisha